0: Sono Margherita da Scarriccio. Sono Margherita da Rafael.
1: Mira, mi llamo Petra, llamo desde Establiment.
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta per...

0: Ma non lo so mangiare.
1: C'è una speranza da pugnata.
2: Sono Maria de Palma.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per la gent d'aquí.
4: Radio Murta.
5: Andrea, El Tano.